limitandomi a sì. Una storia importante giorno sempre su me, di sentirmi muy grande.